Magaza, da magaza, ni da magaza, sani da magaza, gana ni da magaza, manga sani.